0: viso è tutta da ballare.
1: Sono le 3:01.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

0: Mica.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

immergetevi in un mare di musica con Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick,
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Sono le 7:07.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e su...
3: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella domenica!

vivere con la vera Romagna Folk su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma buongiorno cari amici, siamo qua qualche minuto dopo le ore 7 del mattino. Io sono Giovanni Zani, l'amico di tutti i giorni nel periodo estivo, possiamo dire benissimo quasi tutti i giorni. Vabbè, l'importante è che in questa domenica, giorno 19 del mese di luglio, noi abbiamo le nostre due belle ore da condividere e da condire, naturalmente con i grandi successi della vostra radio del Corazon, che vi invito anche a domandare utilizzando il numeretto magico che voi conoscete molto bene.

Questo è un pezzo stratosferico, si intitola Lady Blue con Marco Tonelli su Radio Sorriso. Ma buongiorno, attenzione perché è il momento dell'oroscopo adesso, anche in questa domenica 19 di luglio, non possiamo farvelo mancare. I primi tre segni, partendo dal segno dell'Ariete. Oggi sprizzerete serenità e buon umore da tutti i pori grazie alla presenza della Luna nel segno del Cancro. Gli amici potranno attingere ampiamente alla fonte del vostro ottimismo e dalla vostra fiducia, che li farà praticamente sentire subito a loro agio. Vediamo il segno del Toro. Questa domenica scorrerà veloce tra momenti di grande attività e altri di totale riposo. Per chi è in vacanza, gli astri consigliano lunghe passeggiate in riva al mare o tra i sentieri di montagna. Per chi lavora invece non mancheranno soddisfazioni e riconoscimenti. Segno dei Gemellini, conoscerete persone molto interessanti e il vostro fascino, esaltato dagli astri, vi permetterà di sedurre chi vorrete. Riceverete una proposta lavorativa da parte di una vecchia conoscenza, magari in un luogo di villeggiatura. Sarà un'ottima occasione per fare carriera. E adesso è il momento di sentire Mi Sento Sola, questa bella canzone, questo moderato con la voce di Stefania Cerri.

La Costa del Sol con Massimo Budriesi Band. Io prima facevo riferimento, quando ho fatto il saluto a chi sta al mare, a quelli della costa, litorale alto adriatico, alle varie località e ospitali locali.

Flavio, le varie zone, insomma, nel Jesolano. Poi venendo su troviamo Eraclea, Duna Fiorita, Duna Verde, Duna Rossa, troviamo Caorle, troviamo Bibione, troviamo Lignano, Grado. Ecco, divertitevi. E quando vi dicevo, guardate che il tempo passa inesorabile, tac, si attacca, si riprende a lavorare, quindi godetevi questa vacanza. È il momento di celebrare i santi. I santi è il giorno di domenica 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande, Beato Pietro Cresci da Foligno, San Simmaco, San Cragon, Sant'Epafra di Colossi, poi Santa Macrina la Giovane e Santa Milica Principessa Serba. Auguri se festeggiate il vostro onomastico in questo 19 di luglio. 19 di luglio 1992, triste evento, ma lo ricordiamo ed è doveroso da parte nostra, la strage di Via D'Amelio. Una tremenda esplosione scuote l'intera città di Palermo, arrivano i primi soccorsi in Via D'Amelio e lo scenario è praticamente terrificante. Sapete benissimo, insomma, ricordate questo evento. Nel 1975 è stata inaugurata anche Gardaland. Catturato dalle meraviglie di Disneyland, un imprenditore di nome Livio Furini decide di trasporre quell'esperienza nel suo paese, dando vita praticamente a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. Poi nel 1900 veniva inaugurata la metropolitana di Parigi e qui mi fermerei. Eventualmente altre cose degne di nota particolare le ricorderemo più tardi. Adesso Via di Mazzurca con Roberta Ben.

ferrarese, un pezzo di Alida, deve esserci sempre all'interno di ogni programmazione qui a Radio Sorriso. Stamattina Piccolo Amore Mio che ci accompagna a quella che è l'ultima pausa della nostra domenica mattina qui su Radio Sorriso. Pausa, sprizzettino, cappuccino, sprizzettino un po' presto, dai. Cappuccino sì, andiamo!

0: State ascoltando Ma che bella domenica!
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Caffè Orzo.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso
17: Edizioni Musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Eh sì, edizioni musicali Trevisan su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa domenica mattina, 19 di luglio, con me che sono Giovanni Zani.

Daniela Cavanna, io sono come sono, canta la Cavanna, ma potrei benissimo cantarla anch'io, io sono come sono. Buona domenica ancora, grazie del calore e dell'affetto che anche in questa domenica mattina ci dimostrate, ci riversate addosso, è vero, grazie. Attenzione perché altro fatto segnalato dalla nostra redazione, come per la strage di Via D'Amelio nel 1992, ve ne rendiamo conto anche, o meglio ricordiamo anche questo evento catastrofico della Val di Stava del 1985. Un intero centro abitato e le vite di decine di famiglie furono praticamente cancellate in pochi istanti da una valanga di fango e detriti. Doveroso ricordare anche questa. Tra i personaggi famosi, poca roba stamattina, poca roba, non ci fossero le vostre feste, i vostri compleanni. Mi viene segnalato un personaggio che molto probabilmente qualche canzone dei Queen in versione rifatta, adesso vado a memoria ma non ricordo nulla, insomma qualcosa dei Queen rifatto dalle nostre meravigliose orchestre c'è. Comunque festeggia Brian May, che per 20 anni è stato colonna portante dei leggendari Queen, annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica. Quindi auguri a ricordo di Brian May. E adesso via con la musica, abbiamo Camillo Delvaux.

ragazzi, è finita, guardate l'orologio, per me insomma sono a fine corsa, è finita la trasmissione alla domenica, però le nostre programmazioni continuano senza interruzione alcuna. Alla radio noi ci ritroviamo come al solito domani mattina qualche minuto dopo le ore 6 per Ma che bella giornata, sarà un bellissimo lunedì senz'altro, ma intanto godetevi quello che resta di questa domenica giorno 19 di luglio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 Spa, Antonelli Super, alla sesta pole in carriera, via alle 15, l'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris, i ferraristi in griglia, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Aggiungi un tanto di gusto in
13: con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
6: Sorriso!
0: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
14: Buona domenica!
9: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati le edizioni Caramba. Buongiorno a tutti, sorrisini da Iris in vostra compagnia sino a mezzogiorno. Buongiorno. E iniziamo già immediatamente con i vostri messaggini che stanno arrivando al 345-48-45-663, che è il nostro numero di SMS, WhatsApp o Telegram. Buongiorno, e ci fa un sacco piacere. Salutiamo Lina di Corigliano. Ciao Lina, una buona domenica a te. Saluto anche l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina. Luigina ci manda un video e poi magari lo guardo. Saluto l'amica Giuliana di Montichiari Brescia e salutiamo il nostro poeta Mario di Gazzo Veronese che dice: din don dam, è il giorno del Signore, buona domenica. Grazie a te caro Mario, un abbraccione forte. Poi andiamo a salutare invece chi oggi festeggia, sì, perché oggi è giornata di festeggiamenti. Vorrei dedicarmi per il mio compleanno la canzone Rosse Rose di Marco e il Clan, possibilmente verso le 10. Grazie mille, una buona giornata. Allora, Anna Maria da San Giovanni Lupatotto, noi aspettiamo un attimo, se dici, ci hai mandato un messaggino adesso, giustamente tu ti sei presa per tempo. Saluto anche l'amica Caterina di Gonars. Ciao Caterina, un bacio forte a te e anche all'amico Andrea di Vicenza. Andiamo con Paolo Bagnasco, il tango Cuore a Cuore.

Paolo Bagnasco con Cuore a Cuore su Radio Sorriso. Allora salutiamo Giuliana, ciao, un abbraccione Giuliana, ancora un saluto forte a te. Poi continuiamo con

Oggi ci scrive l'orchestra Vela Bianca, tocca alla nostra cantante per il suo compleanno, grazie mille da Bergamo. Grazie ragazzi, ciao Gualtiero, un abbraccione forte a tutta la vostra band, saluto anche Nazarena, ciao Nazarena che ci scrive, ciao Iris, buona domenica, un abbraccione grande grande, un abbraccione grande grande grande, io lo mando a voi. E saluto anche l'amico Beniamino di Silea che dice auguro una buona domenica a voi tutti, grazie grazie. Grazie. E poi saluto Morena di Mestre che invece dice oggi è il compleanno della mia mamma, puoi mettere una canzone di Little Tony oppure di Julio Iglesias, grazie mille, sei bravissima Morena. Adesso cerchiamo qualcosa, nel frattempo andiamo ad ascoltarci Vela Bianca, l'orchestra Vela Bianca con Resta in Ascolto.

E ci siamo ascoltati anche Raul Casadei con Cuore Matto su Radio Sorriso, e salutiamo ancora Lara per il suo compleanno. Ciao ragazzi, una buona domenica a voi. Saluto Lara di Jesolo, saluto ancora Nazarena, ragazzi, buona domenica a tutti. Tra l'altro bella giornata di sole, poi non si sa il tempo cosa farà in questa giornata, però almeno a Castelfranco Veneto veramente non si vede una nuvola, almeno in direzione, diciamo, sud, verso Padova, verso quelle zone lì, non si vede non si vede una nuvola. Dai, incrociamo le dita. Saluto ancora Morena di Mestre, che abbiamo accontentato con la canzone da dedicare alla sua mamma, che oggi è il compleanno, però non mi è scritto il nome della mamma. Un bacio anche all'amica Sandra da Gemona del Friuli. Ciao Sandra, grazie di essere con noi in questa domenica mattina. Io vi ricordo anche i numeri per comunicare con noi, vi ho detto il numero di WhatsApp, però per chiamarci 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Questi sono i numeri per poter chiamare noi di Radio Sorriso. E si continua con la musica, arriva il nuovo singolo di Sonia Mori, Cuore Zingaro.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sorriso!
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Dal 23 fino al mondo una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
10: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E per l'edizione di Mama Music ci siamo ascoltati Federica Cocco con Pensiero d'amore. Continuiamo con i vostri saluti. Salutiamo Renato da Villa del Conte che ci richiede Luca Bergamini con Occhi di ghiaccio. E poi abbiamo ancora un altro compleanno da festeggiare in questa giornata. Felice a Tessera che festeggia il compleanno, ci ha chiamato la nonna, nonna Luciana, che dice: volevo fare tanti auguri alla mia nipote Alice, dicendole che le voglio un gran bene, che lei sarà sempre nel mio cuore, ha anche aggiunto, ma soprattutto sperando che Alice faccia giudizio. Sì, perché queste sono state le parole di nonna Luciana. E le nonne, vabbè dai, ma sono convinta che insomma Alice l'abbiamo conosciuta, sia una bravissima ragazza. Ciao Luciana, ciao Alice, tanti tanti auguri da parte nostra. E subito dopo Luca Bergamini con Occhi di ghiaccio ci ascolteremo anche Cuoricini.

0: La sottoscritta insieme ad Alex con cuoricini su Radio Sorriso. Allora continuiamo con i saluti. Saluto l'amica Aurelia e sentiamo il suo messaggino vocale. Sentiamo.
1: Tesoro, buona domenica. Fammi ascoltare Ciliegie in fiore. Grazie, ciao.
0: Grazie. Ciao Aurelia, un bacione grande a te. Arriverà il nuovo singolo di Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana con la voce di Vito, Ciliegi in fiore. Saluto ancora chi ci scrive. Ciao, potresti farmi ascoltare il mix dei Ricchi e Poveri dove all'interno c'è Mamma Maria? Grazie, la volevo dedicare a Mamma Maria per oggi, per la mia mamma che compie gli anni. Un abbraccio forte che ci scrive Giusy. Ciao Giusy, un abbraccione forte a te. Andiamo con Vito, la voce di Gianmarco Bagutti, l'Orchestra Italiana, la voce maschile con Ciliegie in fiore e poi il mix di Ricchi e Poveri, Valentina e Andrea Fiorentini.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ricchi e Poveri con Valentina e Andrea Fiorentini su Radio Sorriso. Si continua ancora con le vostre richieste. Vado a salutare Francesco da Udine che ci richiede Le 11 ore interpretato dalle Mondine. Sarà la canzone con cui chiuderemo quest'ora. E poi torneremo ancora come annunciato con il brano Rosse Rose.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sorriso!
6: Sono le 10 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
9: 0423 73 6680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio!
10: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95€ al mese con 2.000€ di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650€, 36 rate, rata finale 17.056€ o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Marco il clan con Rosse Rose su Radio Sorriso, e così abbiamo accontentato Anna Maria, che dice: vorrei dedicarmi per il mio compleanno questa canzone. Auguri Anna Maria da San Giovanni Lupatoto, e continuiamo con le vostre chiamate, i vostri messaggini. Buongiorno Iris, siamo in tua compagnia durante il viaggio verso Le Mans. Se è possibile la canzone Voce Mia della bravissima Veronica Cuneo. Grazie, un abbraccio da Daniele Mauro. Ciao ragazzi, buona giornata e buona domenica. Saluto anche l'amica Luisa di Monfalcone, che invece subito dopo accontenteremo con Simonetta Radi Radi. Ora però eccola qua, ce l'abbiamo in sottofondo, Veronica Cuneo con Voce Mia.

Veronica Cuneo con Voce Mia su Radio Sorriso, a ricordarvi anche il grande appuntamento che ci vedrà protagonisti insieme questa settimana, esattamente nella serata di giovedì 23 luglio. Eh sì, cari sorrisini, perché si ballerà a Jesolo in Piazza Torino sotto le stelle su un bellissimo parco con una, anche una bella pista, e quindi non potete mancare. Da partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, quella che vi sogniamo noi, la musica che vi sogniamo noi e che potete anche richiedere tranquillamente. Insieme ad Alex, Iris e Giovannino ci saranno anche i ballerini del Prestige di Vigo d'Azere, e si continua con la musica. Andiamo con Simonetta Radiradi, vi aspettiamo a Jesolo giovedì 23 luglio, segnatevelo. E saluto l'amica Luisa, che la contento immediatamente.

Rabbi Music Folk con Simonetta Radiradi e continuiamo con i saluti. Salutiamo l'amico Michele di Padova. Ciao Michele, lui voleva dedicare una bella canzone a Lucia, alla sua donna che dice Ucraina, salutando anche tutto il suo paese. E quindi andiamo con Ubriaca di te, poi salutiamo anche chi ci richiede, Alessandro di San Biagio di Callalta, dice nonostante la pioggia di ieri sera molto caldo anche stamattina, possibilmente vorrei ascoltare il valzer Non c'è pace fra gli ulivi del maestro Tassinari, grazie, buona mattinata. Alessandro, ti ho scritto ma non hai letto, purtroppo questo brano è passato nella giornata di ieri, quindi se ci richiedi qualcos'altro molto volentieri. Poi buongiorno Sorrisini dall'agriturismo al cippo di Paularo, vorremmo ascoltare la canzone di Sal da Vinci per iniziare a lavorare in questa domenica di sole e con particolare dedica a Fabiola, la direttrice dello staff. Buona giornata. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao Fabiola e ciao a tutti i ragazzi che oggi avrete una bella giornata impegnativa, credo, perché spero ci sia il sole anche dalle vostre parti, ma credo che insomma oggi tendenzialmente dovrebbe essere una bella giornata. Andiamo con Rossella Ferrari Casanova e Ubriaca di te e poi Per sempre sì, la voce di Linda Biscalo insieme a Matteo.

0: E ci siamo ascoltati Roberto Scaglioni con la polca Rocca Malatina. E continuiamo con i vostri saluti. Saluto Sara, che ci verrà a trovare a Jesolo. Grazie Sara, grazie mille.
1: Grazie mille Iris, gentilissimi, prego. Tutti quanti sempre, grazie, buona domenica, vorrei vedere la faccia, il visetto dei miei nipotini adesso, perché la loro mamma e la zia la cantavano questa canzoncina. Ciao Iris, ciao ciao.
0: Grazie, grazie mille, un bacione.
1: E tanti auguri al 23 a Piazza Torino, a Jesolo, peccato che non ci siamo. Purtroppo abitiamo a Zurigo. Ciao!
0: Ciao, un abbraccione. Beh, magari una vacanzetta la prossima volta da Zurigo a Jesolo potrebbe essere. Buongiorno Radio Sorriso, per cortesia mi potete mettere questa canzone? So solo queste parole. Amarti è stato facile, dimenticarti sarà difficile. Aspetto Aurora, ma tu non ci sarai. Grazie Lina di Malcontenta. Allora Lina, il titolo della canzone è Dimenticarti Mai di Marilisa Baniero e Marco Negri, ce l'ascoltiamo. Poi volevo salutare invece anche l'amica Fiorella di Villafranca. Ciao Fiorella, un abbraccione forte a te. Saluto anche Oretta di Trieste che invece ci richiede Anima e Core di Stefano Frigerio. Prima dimenticarti mai.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no, Fiorentina.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

sorriso, ci siamo ascoltati anche le edizioni classe 1 con Roberto Polisano e Batticuore, questa bella collaborazione. Salutiamo ancora Marzia, saluto Loris dalla provincia di Padova, saluto Fabrizio di Venezia, una buona domenica anche a te, saluto Elena che invece ci richiede una canzone che però purtroppo è già passata, cara Elena, quindi se ci richiedi qualcos'altro molto molto volentieri. Un abbraccio a Lina di Mancontenta che dice grazie per la canzone, buona domenica a tutto lo staff di Radio Sorriso, grazie mille a te, una buona giornata. Vado ad accontentare ora Oretta che ci richiede Stefano Frigerio con Anima e Core.

Anima e Core con Stefano Frigerio per l'amica Oretta di Trieste, e piano piano stiamo giungendo al termine anche di queste tre orette assieme. Abbiamo ancora un paio di posticini, se volete. Per le vostre canzoni preferite, quindi 0423 736 680, oppure 81 finale. Andiamo ad ascoltarci Daniele Cordani con La baciata estate, la voce di Pamela. Poi andrò ad accontentare anche la nostra amica di Muggia, che ci ha richiesto invece un brano di Raffaella Carrà, Maga Maghella. Ed eccola qui in sottofondo invece l'orchestra di Daniele Cordani con La baciata.

Salve, sono Laura da Muzza, volevo sentire Maga Maghella di Raffaella Carrà. Grazie mille Iris, buona giornata.

E ci siamo ascoltati anche Maga Maghella con Raffaella Carrà. Si continua con la musica, le vostre richieste. Saluto l'amico Valentino insieme a Brunetta che ci richiedono Daniela Cavanna e Pietro Galassi. E quindi andiamo ad ascoltarci un bacio d'appoggio.

ci siamo ascoltati Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini con Stessa Anima e continuiamo con i saluti. Saluto l'amico Gabriele, ciao Gabri, un abbraccio, buona giornata a te. E a ciao ciao domenica si continua anche con il brano dei Folk Popovic, A Cavallo dei Popovic. Su questa canzone volevo salutare Marco di Trieste che dice: ciao Iris, buona giornata, ti posso chiedere di mettere un pezzo di radio da parte di mia mamma? Grazie, ti ringrazio e ti auguro una buona domenica. Grazie mille a voi, un abbraccione forte a mamma Giorgina e andiamo con A Cavallo dei Popovic.

0: Folk Popovic con Cavallo dei Popovic. Siamo giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Saluto Rita, ciao Rita, una buona domenica anche a te. Saluto anche l'amica Serenella di Peseggia. Serenella, ho portato i tuoi saluti, eh. Ho portato i tuoi saluti praticamente, detto fatto, va bene, dai, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio, vi lascio in compagnia di Elisa e per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina alle 10. Vi ricordo che domani mattina dalle 7 alle 10 ci sarà invece il nostro direttore Alex a tenervi compagnia. Baci a tutti e fate i bravi, e come dico sempre io, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
2: Buona domenica!
1: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Sono le 12:04.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato, non è un giustiziere. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto. Molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: è buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
15: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samir.
16: Sorriso.
17: È il momento di
18: Viaggiando controvento.
17: Viaggiando controvento.

Noi due nel mondo e nell'anima, Andrea i souvenir, buona domenica, eccoci qua, pronti, allegri, pimpanti, con lo zaino sulle spalle a scoprire quello che è il nostro territorio. Mi presento per chi si fosse sintonizzato per la primissima volta, io sono Elisa, fino alle ore 14 stiamo insieme, ci sarà spazio per la ricetta della domenica, ci sarà anche l'occasione di confrontarci, perché no, se volete mandare un messaggio al 345-4845-663, ma ci sarà soprattutto la bella occasione di parlare di territori meravigliosi. Ci spingiamo un po' più in là, questa volta andiamo in Emilia Romagna in questa primissima ora, in provincia di Parma, dove c'è un bellissimo borgo poco abitato, sono circa 1000 abitanti, si chiama Compiano. Compiano è un borgo medievale, quindi è circondato dalle mura, c'è un castello, fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Ma partiamo dall'etimologia. Compiano pare che derivi dal latino cum planum, o quindi con il piano, oppure da un nome personale di qualche proprietario terriero, di qualche nobile, Campilius, un suffisso che era comune, no, all'epoca comunque dei romani. Sappiamo che Compiano è legato alla storia soprattutto medievale, ma anche quella leggermente precedente. E quindi fra poco partiamo proprio dalla storia di questo che è uno dei borghi più belli d'Italia. Se c'è qualcuno di voi che c'è stato, che l'ha visitato, che è passato da quelle parti, ci dica quelle che sono state le sue impressioni al 345-48-45-663. Intanto Morena Santa Maria con Eco di Spagna, un bel paso doble.

Siamo a Compiano quest'oggi. Compiano ha origini legate ai monaci di Bobbio del monastero di San Paolo di Mezzano, e nel Medioevo è passato poi a un'altra famiglia che abbiamo incontrato in altre puntate, quella dei Malaspina. Siamo nel comune di Piacenza, dove i Malaspina avevano il loro territorio più forte, hanno conquistato anche questa zona che invece è in provincia di Parma attualmente. Poi ci furono i Landi e divenne un presidio strategico importante. Perché? Perché era in un territorio, era apposta in un luogo di passaggio. Dal XVI secolo fu una contea sotto Carlo V, poi passò alla famiglia dei Doria, ai Farnese del Ducato di Parma e di Piacenza, e pian piano anche il borgo di Compiano ha perso gradualmente rilevanza. Ha conservato tutte le sue bellezze, ha conservato l'impianto di epoca medievale, ed è quello che noi possiamo vedere, e ha conservato anche il suo castello. Il castello è tra l'altro in posizione strategica, perché su uno sperone roccioso domina tutta la Val di Taro e ha una storia davvero millenaria. E quindi fra poco saliamo anche noi su questo sperone e andiamo a visitare il castello di Compiano.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Francesca Mezzadri con Sei solo tu. Siamo a Bordano e siamo alla Casa delle Farfalle, siamo nel centro del paese ed è un museo vivente perché ci sono tutti questi insetti. È una casa dove si riproducono oltre 400 specie di farfalle e ci sono tre giardini in cui è divisa. C'è il giardino amazzonico con chiaramente le farfalle che vivono da quelle parti del mondo, quello afrotropicale e quello indo-australiano. E all'interno si possono vedere anche tutti gli stadi di sviluppo delle farfalle, che da uovo diventano bruco, poi crisalide e poi alla fine farfalla. E si possono osservare proprio le differenze tra le farfalle, quelle diurne e quelle notturne, quelle di diverse forme, quelle di diversa provenienza. Le serre sono create appositamente per realizzare, per dare un habitat che sia confortevole a questi che sono degli insetti. Le serre del museo sono aperte, hanno aperto il mese di marzo, vanno avanti fino a ottobre, quindi se volete fare una gita fuori porta è il momento proprio giusto per andare a visitare la Casa delle Farfalle. Vi do il sito dove trovate tutte le informazioni, è molto semplice: bordanofarfalle.it, e su bordanofarfalle.it trovate tutto quello che vi serve per visitare questo museo. Fra pochissimo invece vi do ingredienti e procedimento e vi do tutto quello che vi serve per preparare i pomodori tonnati. Prima però i girasoli con un fiume amaro.

0: state ascoltando
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Dal 23 caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 600.

Daniele Amoroso con una bellissima cumbia, cumbia Mariachi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in quest'ultima mezz'ora con me Elisa. Siamo pronti con la ricetta: pomodori tonnati. Pomodori tonnati sono sicuramente un buonissimo antipasto, ma anche sono quel cibo veloce da fare, d'effetto, che vi serve non soltanto per un antipasto ma anche per qualche picnic, magari in vista del 15 agosto o della bella stagione, no? Che è già arrivata, qualcuno magari va nelle zone di montagna, cosa portarsi dietro? Perché no, il pomodoro tonnato. Cosa ci serve? Ci servono, io vi do una porzione, quindi vi do la quantità per 4 pomodori. Se avete bisogno di aumentare o diminuire le dosi, fate vobis. Diminuire un pochino è difficile perché uno tira l'altro. Allora, 4 pomodori rossi devono essere sti pomodori belli grandi, belli maturi, quelli belli tondi. 160 grammi di tonno sott'olio che dovete sgocciolare bene bene bene. 120 grammi di maionese, ci mettiamo anche 10 grammi di senape. A chi dà fastidio la senape, non vi preoccupate, mettetela perché non si sente. 3 filetti di acciuga sott'olio, la scorza di mezzo limone, scorza grattugiata, e poi per servire ci mettiamo un bel capperino sotto aceto, un po' di prezzemolo, un po' di olio. Facile. Ripeto gli ingredienti: 4 pomodori, quelli rossi, grandi, belli maturi. 160 grammi di tonno sott'olio ben sgocciolato, mi raccomando. 120 grammi di maionese, 10 grammi di senape, 3 filetti di acciuga sott'olio, la scorza di mezzo limone, e poi per servire sopra, quando abbiamo finito tutti i pomodori, sopra per decorare un pochino e servire ci mettiamo un capperino sotto aceto che dà quella sapidità in più, un po' di prezzemolo e olio d'oliva. Allora prendiamo i nostri pomodori. Ah no, questi sono gli ingredienti. Fra poco vi do il procedimento partendo proprio dai pomodori. Prima però Lillo Baroni, mi stavo perdendo con la pazienza che è sempre la virtù dei forti.

Pronti per preparare i pomodori tonnati? Prendiamo i nostri 4 pomodori rossi, grandi, maturi, li tagliamo a fette spesse, circa mezzo centimetro. Li sistemiamo su un bel tagliere e poi tamponiamo un po' le fette con della carta assorbente. Dobbiamo eliminare quella che è l'acqua in eccesso del pomodoro. Facile. A questo punto teniamo i pomodori da parte e prepariamo la salsa tonnata. In un bicchiere bello alto o una bacinella uniamo i 160 g di tonno sott'olio ben sgocciolato, i 120 g di maionese, i 10 g di senape, i 3 filetti di acciuga sott'olio e anche la scorza grattugiata di mezzo limone. Quindi uniamo tutti questi ingredienti. Prendiamo un frullatore ad immersione o un frullatore, in ogni caso, frulliamo tutto. Dobbiamo ottenere una salsa buona, liscia, cremosa, omogenea. E questa salsa la mettiamo in una ciotolina. A questo punto cosa facciamo? Ci mettiamo sul fondo di un piatto, mettiamo 2 cucchiai abbondanti di salsa tonnata. Ci mettiamo sopra le fette che abbiamo tagliato di pomodoro. Aggiungiamo la salsa tonnata sulle singole fette di pomodoro e il gioco è fatto. Completiamo con un filetto d'olio, una spolveratina di prezzemolo e anche qualche cappero sott'aceto che dà un po' di sapidità. E così i pomodori tonnati sono pronti, pronti, buoni come antipasto o anche con altra verdura un po' più gourmet, diciamo.

0: Selena Valle, la felicità è stare con voi e raccontarvi tante cose del nostro territorio, fare un giro con lo zaino in spalla, fermarci per un bicchiere di vino, fermarci a parlare di quelle che sono le feste e magari anche parlare delle ricette come quella che abbiamo dato oggi, un ottimo antipasto d'effetto, i pomodori tonnati, ma anche quello che vi salva anche il picnic, perché no, che completa una parte del picnic che andiamo a fare magari durante il periodo estivo. Abbiamo dato quindi gli ingredienti e il procedimento per realizzare questi pomodori tonnati. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, fate i bravi, mi raccomando, noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti!
1: Avete ascoltato?
2: Viaggiando contro vento!
1: Viaggiando contro vento! Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423-7367.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sorriso!
10: Con Sorriso, l'estate è più giovane che mai!
11: Sono le 14 e un minuto.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sorriso!
10: È il momento di... Fortemente domenica.
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso, Dillo.

ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani, bentrovati tutti, buon pomeriggio di festa da Claudio Prospero, buona domenica a voi tutti, fortemente domenica, il nostro pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai ad accompagnarci sino alle 17. Grazie a voi di esserci, di condividere questo pomeriggio di festa insieme questa domenica 19 luglio. È come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi anche in questa domenica, ragazzi, partiamo dai Fuoco alle Polveri, tutti al mare, Fausto Folgori. Buona domenica.

con Mirko ed Elisa, Sunshine Reggae. Seguiremo poi dalle 15 il Gran Premio del Belgio di automobilismo Formula 1. Nelle prime posizioni troviamo Kimi Antonelli su Mercedes, Verstappen, Red Bull, poi l'altra Mercedes di Russell e subito dopo le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Questo per quanto riguarda dunque la griglia di partenza dal circuito di Francorchamps, dunque il Gran Premio.

un corpo e un'anima. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona domenica di festa. Buon pomeriggio, cari sorrisini belli. Naturalmente con Radio Sorriso, fortemente domenica. Tutta la musica da ballo ad accompagnarci in queste ore pomeridiane sino alle 17. La baciata vede protagonista Daniel, la Danimos Band. Cerco un centro di.

Cari sorrisini, tra poco naturalmente anche con voi protagonisti, le vostre scelte, le vostre canzoni, le vostre scelte musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81 per quanto riguarda gli SMS e WhatsApp, il 345 48 45 663. Come sempre protagonisti attraverso le vostre selezioni. Intanto la Begin vede protagonista, ritroviamo piacevolmente Antonella con I treni a vapore.

0: tutta da ballare. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Sorriso.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E con le Edizioni Vocal Sound protagonista

La Mazzurca, la Fantozzi, Ale Fra Magic Orchestra. Buona continuazione di ascolto, buona compagnia in questo pomeriggio di festa Radio Sorriso, fortemente domenica. Cari sorrisini, la musica ci accompagni piacevolmente. Buona continuazione da Claudio Prospero, protagonisti con le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Subito in quella di Trieste, andando a salutare Dario e Paola con grande amore, Mister Domenico. Da Trieste poi a Venezia, salutando Stefania, subito dopo protagonista Paolo Bollettinari, la cumbia Sandokan.

0: Santiago, Andrea Fiorini. Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene. Oh, attenzione, attenzione, perché sabato prossimo, 25 luglio, andrà in scena il bolero Carmina Burana al Festival di Maiano. E questo spettacolo, questo straordinario spettacolo, aprirà la 66esima edizione del Festival di Maiano, sabato 25 luglio alle 21 e nell'area concerti. E Bolero e Carmina Burana, due dei capolavori musicali e coreografici più famosi al mondo, e sono spesso e volentieri proposti insieme per la loro travolgente energia ritmica e l'impatto emotivo. Se lo gradite, attenzione, ci sono due biglietti in omaggio con Radio Sorriso. Allora, due biglietti omaggio per la Carmina Burana, Bolero Carmina Burana, che andrà in scena sabato prossimo, 25 luglio, a Maiano, nel contesto della 66esima edizione del Festival di Maiano. Sarà proprio questo spettacolo ad aprire l'edizione 2026. Chi è interessato mi mandi un messaggio allora al 345, solo WhatsApp, perché poi ci servono i dati. È capitato anche che ci abbiate inviato degli SMS, ma poi dobbiamo interagire con voi. Allora, solo con WhatsApp, 345 48 45 663, e ovviamente mi invio un messaggio, chi sa di avere la possibilità di essere presente. Allora, due biglietti omaggio per il bolero Carmina Burana, che andrà in scena sabato prossimo 25 luglio dalle 21 a Maiano, nel contesto appunto del Festival di Maiano.
1: Radio Sorriso. Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
0: E con Patrizia arrivano loro, sono i mitici ragazzi della terza età.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
12: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

Luca Bergamini con questa canzone di Fabio Concato, Domenica Bestiale. 8 minuti dopo le 15, buona continuazione a tutti voi in questo pomeriggio di festa a Radio Sorriso, fortemente domenica. Facciamo subito, diamo subito un flash a Franco Rochamp per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, 44 i giri. Troviamo subito al comando Kimi Antonelli su Mercedes, tallonato dalla Ferrari di Leclerc, e in terza posizione la Red Bull di Verstappen, poi Oscar Piastri su McLaren e in quinta posizione l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. C'è stato subito alla partenza Verstappen che ha attaccato Antonelli, si era preso per qualche attimo la vetta, Antonelli non ci sta e ha ripassato Verstappen, fuori Russell, questo è il primo clamoroso colpo di scena. La safety car a seguito dell'incidente di Russell, già sceso dalla macchina dopo aver parcheggiato la Mercedes nella ghiaia. Allora, le prime posizioni: Antonelli, Leclerc e Verstappen per il Gran Premio del Belgio appena iniziato. Bene, allora proseguiamo, altri flash ovviamente nel corso del pomeriggio, il Fox con protagonista Giorgio Ikebana, il musicista poi a Treviso salutando Enrica, con Davide Montali andremo a prenderci le stelle.

E torniamo in Belgio al quinto dei 44 giri. Kimi Antonelli sempre al comando e porta un secondo il margine di su Leclerc, che a sua volta è tallonato a mezzo secondo da Verstappen. Noi andiamo adesso a Verona salutando Giampaolo con protagonista Eros, Balbusa, Cammelli e Scorpioni. Rimaniamo nel veronese, ci spostiamo vicino a San Bonifacio salutando Graziella che ci aspetta per ascoltare subito dopo Gianmarco Bagutti e Marco El Clan, Cuore in Trappola.

Ed ora ritorniamo a Verona. Vado a salutare Pietro, ciao, con mix di alcuni tra i successi dei New Trolls, riproposti dall'orchestra di Lara Agostini.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Sorriso, ovvio!
8: Sono più furbi, sono...
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, ha canoniche, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

arriva la signora e la mazurka in Balera con Fiorenzo Tassinari, che ricordo insieme con Walter Gennarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Sarà l'ospite, saranno gli ospiti d'onore al 18° Gran Galà dell'Orchestra in programma il 29 di ottobre, giovedì 29 di ottobre, al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Insieme per questa gran bella serata di musica dove premieremo alla carriera questi straordinari artisti. Allora, Fiorenzo Tassinari, Walter Gennarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo, gli ospiti d'onore della 18° edizione della Gran Galà delle Orchestre e premio alla carriera. Bene. Torniamo in Belgio, la classifica aggiornata al 16° giro. Kimi Antonelli leader su Mercedes, in seconda posizione la Red Bull di Verstappen e poi dei due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Leclerc che si riporta a 9 decimi da Verstappen. Bene, questa dunque la situazione. Ancora Verona protagonista, andiamo a salutare Pierina con protagonista Pietro Galassi.

La grande estate 2026, tutta da ballare con Radio Sorriso. Prossimo appuntamento con il Sorriso in piazza giovedì prossimo 23 luglio a Jesolo in piazza Torino. Dalle 21 si ballerà con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione, immancabili gadget insieme con Alex, Iris e Giovannino, e saranno ospiti anche i ballerini Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è gratuito. Con il Sorriso in piazza ci si ritrova quindi giovedì prossimo 23 luglio a

Stella, Matteo Bensi, torniamo in Belgio. Poco fa c'è stata la Virtual Safety Car che è stata imposta perché c'erano dei detriti in pista che gli steward hanno dovuto ripulire. Leclerc ufficialmente al comando, poco fa ha sverniciato Norris sul rettilineo e si è preso la prima posizione. Antonelli in scia, Norris per il secondo posto. E si sta correndo adesso il ventiseiesimo dei 44 giri. È proprio Antonelli che sorpassa Norris sul rettilineo ed è secondo. Leclerc è lontano, 3 secondi. La Ferrari, ce l'auguriamo, sogna una nuova vittoria. Ma insomma, vediamo, dai. Intanto abbiamo già superato la metà gara, 26 dei 44 giri. Bene. Detto ciò, ricordo per chi lo desidera ancora che abbiamo 2 biglietti in omaggio per assistere sabato prossimo 25 luglio a Maiano al grande spettacolo del Bolero Carmina Burana, e sarà proprio questo spettacolo ad aprire la 66esima edizione del Festival di Maiano, con questo straordinario Bolero Carmina Burana, 2 capolavori musicali e coreografici più famosi al mondo. Chi lo desidera e sa magari ovviamente di poter essere presente, mi invii un messaggio in WhatsApp a 345 48 45 663, e ci sono dunque 2 biglietti omaggio per lo spettacolo di sabato prossimo 25 luglio alle 21. Il Sirtaki con Giuliano e i Baroni, Periferia.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Sono le 16:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: Hai fame?
13: Sì.
12: Molta?
13: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
13: Sì.
12: Fritto?
13: No.
12: Croccante?
13: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
13: E sì.
12: Sì e no Fiorentini?
13: Sì.
14: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con il nuovo singolo Immaginare.

insieme, cari ragazzi, cari sorrisini, con il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. Torniamo per un flash in Belgium, siamo agli ultimi 10 giri e c'è stato poco fa il sorpasso di Antonelli, ha preso la scia di Leclerc che ha sorpassato la Ferrari sverniciandola sul rettilineo. Leclerc che poco prima era stato danneggiato da Bottas durante il doppiaggio. Siamo agli ultimi 10 giri dunque, con Kimi Antonelli su Mercedes al comando, poi la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. A Mantova per salutare Laura, mano nella mano insieme a Marianna Lanteri, poi da Mantova andiamo in quella di Romano De Zelino salutando Bruna con Michele Rodella Segre.

Segretamente. Torniamo a Verona oggi, grande protagonista. Allora, a Verona, meglio per l'esattezza, intanto a Cerea, salutando Letizia con protagonista Veronica Cuneo, Fiordaliso Blu, e a Verona salutando poi Tiziano con protagonista a seguire Maria Elisa Bernardini.

l'ultimo giro, è iniziato l'ultimo giro del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Antonelli inizia l'ultima tornata, oltre 2 secondi su Leclerc, 2 secondi e 4. Il distacco tra i due, Leclerc che ha alzato praticamente dopo bandiera bianca con questo ritardo di oltre 2 secondi. Ultimo giro dunque e vedremo tra poco il finale. Intanto andiamo in quella di Mira Oriago salutando Marilena insieme con Adelio Gianni Dego, protagonista con le

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Dal 23 fino al 29 luglio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

bene, cari sorrisini, il finale anche con il Gran Premio del Belgio di Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli davanti al ferrarista Leclerc con un distacco di poco meno di 2 secondi. Poi in terza posizione Verstappen, subito sotto il podio l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che però sarà investigato per un possibile errore, possibili dunque 5 secondi di penalità che gli farebbero perdere una posizione nei confronti di Piastri. La classifica piloti aggiornata, al comando Antonelli, Mercedes con 204 punti, poi in seconda posizione Hamilton, Ferrari 159, Russell Mercedes 154 e Leclerc Ferrari 126. Per quanto riguarda la classifica mondiale costruttori, il primo posto al comando la Mercedes con 358 punti, in seconda posizione la Ferrari con 285. Il prossimo appuntamento sarà con, prima della pausa di agosto, con il Gran Premio di Ungheria domenica prossima a partire dalle 15. La voce di Luca Maceroni, l'orchestra di Gianfranco Foscoli nel nostro finale insieme, Fratello Mare.

0: American Dream.
1: Il sogno americano per Edita Kaminska, tempo di Ciaccia, cari sorrisini, eccoci nel finale del nostro pomeriggio dei dì di festa, fortemente domenica, e grazie, grazie a voi tutti da Claudio Prospero per averlo condiviso insieme. E adesso ovviamente il settimo tramonto a chiudere questa nostra diretta di domenica insieme con Luca. Buon pomeriggio a te Luca, bentornato.
2: Buon pomeriggio Claudio e buona domenica a tutti i sorrisini, buona domenica anche a te.
1: Grazie.
2: Tutto bene?
1: Tutto a posto?
2: Ottimo.
1: Pronto allora per le prossime due ore ad accompagnare il nostro pubblico. Bene, grazie Luca, grazie a
2: grazie
1: voi tutti
2: e
1: buon proseguimento di ascolto, buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 14 per iniziare una nuova settimana di viaggi musicali con Oltre Liscio. Ci salutiamo con protagonista Anna Maria Allegretti e Carioca. Buona serata sorrisini, ciao Luca, alla
2: ciao
1: prossima.
2: Claudio,
1: ciao.
2: Grazie.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design, tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 17 e 2 minuti.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
6: Sorriso!
0: È il momento di Settimo Tramonto.
15: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni Mamma Music per il brano del mese, un bacino d'amor, Matteo Bensi, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Domenica 19 luglio 2026, le 17:07, settimo tramonto fino alle ore 19, naturalmente a tenervi compagnia la voce di Luca. Ben ritrovati sorrisini, buon pomeriggio, buona domenica, che sia davvero una buonissima domenica. Il tempo è un po' incerto, almeno qui a Castelfranco, non so dalle vostre parti come si sta comportando. Beh, fatemelo sapere, naturalmente fatemi sapere anche come state trascorrendo questa domenica e soprattutto vi aspetto con le vostre richieste musicali, le vostre dediche o anche un festeggiamento di un anniversario, di un compleanno. Sono qui per voi, sapete che il palinsesto di Radio Sorriso è tutto modificabile con le vostre richieste musicali. Per farlo semplice 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica. Se invece avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Vi aspetto numerosissimi. E adesso andiamo con un bel moderato, Alex Villani con La più bella del mondo.

La danza del sole, Rita del Mare con Elisa, sempre qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato questa bella cumbia e iniziano ad arrivare le richieste e siete già in tanti e questo mi fa super super piacere. Vado a salutare immediatamente Vittorio Dagoito che mi richiede il prossimo brano. Lui ce l'è segnato, è stato bravo, ecco, non si ricordava l'orchestra ma si ricordava il titolo, il giorno e addirittura l'ora. Bravo bravo Vittorio. E siamo risaliti quindi insieme al brano che è Pinco Pallino, questo bel valzer dell'orchestra Stefano Linari che naturalmente ci ascoltiamo con molto molto piacere. Ciao Vittorio, una buona serata, il brano è tutto per te.

Roberto Tagliani, quanto è bella lei. E vado a salutare l'amica Milena da Noventa di Piave che mi scrive: ciao carissimo, sto stravincendo a carte con mio papà Luigi, ti chiedo se puoi mettere quanto è bella lei. E naturalmente ti ho accontentato con molto molto piacere, cara Milena, e tanti saluti anche al papà che in questo momento sta perdendo a carte, ma secondo me dai potrebbe anche ribaltare la situazione, quindi faccio un in bocca al lupo a papà Luigi che possa vincere almeno una partita a testa, dai. Vi auguro una buona serata e grazie Milena per aver scritto il tuo messaggino al 345 48 45 663. E adesso continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. È il momento di un bel Lalligalli, una bella novità della Danimos Band. Beh, visto che ci siamo, buona domenica.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Settimo Tramonto.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E rientriamo in diretta con il brano del mese di edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato Ganga Sisters con La Volta Buona, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, Settimo Tramonto, la voce di Luca a tenervi compagnia fino alle ore 19. Andiamo a salutare un po' di amici e amiche che ci scrivono. Saluto Dina da Rodeano, l'amica di Solidea, che mi scrive: ciao Luca, ciao carissima Dina, una buona serata. E saluto poi Gabriele Nazzarena e tutta la famiglia, qui vedo che siete in gran festa. Ciao Luca, noi ci siamo, tu fai compagnia e noi anche di domenica ci siamo e noi facciamo compagnia a voi sempre. Di seguito tutta la compagnia. Beh, siete tantissimi, siete tutti bellissimi, guarda che bei sorrisi. D'altronde su Radio Sorriso è vietato non sorridere, giusto Gabriele? Vi abbraccio forte, una buonissima serata e buona piscina tra l'altro, e buon ascolto soprattutto. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Gabri di Bonizzo, da Bonizzo, spero che tu abbia scritto Mantova, comunque, ecco, in provincia di Mantova, perché il messaggio è scritto un po' quindi non riesco bene a capire, ma vai, in provincia di Mantova. La Gabri, ci fai ascoltare il brano di Luca Bergamini, Fuori di testa, ma con molto molto piacere carissima. Il brano è tutto per voi, questa bella dance, Fuori di testa, Luca Bergamini direttamente da San Liscio.

La voce di Francesca, orchestra Angelo Caravaggio, con questo bel mix Alli Galli, che mi ha richiesto la carissima Teresa dalla Costa Azzurra, che mi scrive: che bello, apro l'applicazione e ascolto la tua voce. E che voce, Teresa, che voce. Bonsoir top speaker Luca, sto rientrando dal fresco su una montagna, 27 gradi, e naturalmente mi hai richiesto questo bel mix Alli Galli di Angelo Caravaggio. Ti ho accontentato con molto piacere, cara Teresa, e buon rientro a casa, sicuramente bella rinfrescata da una bella passeggiata in montagna, soprattutto con 27 gradi, che insomma qui in pianura soprattutto ci sogniamo in questo periodo. Un abbraccio forte e una buonissima serata. Vado a salutare anche la carissima Luigina di Morgano. Ciao cara, ben ritrovata, buon pomeriggio mio caro Luca, mi puoi mettere la canzone Noi nel silenzio dei Rodigini? E naturalmente ti accontento con molto molto piacere, cara Luigina. Ci ascoltiamo subito questa bella chizomba, le voci di Francesco e Monica, orchestra i Rodigini, Noi nel silenzio. Ciao Luigina, una buona serata.

Gondola veneziana, Ornella Nicolini, e vado a salutare Anna da San Donà di Piave, che aveva il piacere di dedicare questo brano al fratello Francesco e cognata Rosy, facendo tanti tanti auguri di pronta guarigione. Quindi anche noi ci uniamo a questi auguri di pronta guarigione a Francesco e Rosy. Naturalmente un abbraccione anche ad Anna, che ha telefonato allo 0423 736 680. Sorrisini, sorrisini, mi raccomando, adesso orecchie ben aperte, perché regaliamo due biglietti per il festival di Maiano, per andare ad ascoltare il Bolero con Carmina Burana sabato 25 luglio al festival di Maiano, e mettiamo appunto in palio, ecco, regaliamo due biglietti. Se siete interessati, mandatemi un messaggino prima della fine della diretta, quindi entro le ore 19, con scritto Bolero, ecco, al 345 48 45 663, e naturalmente vi aggiudicherete questi due biglietti gratuiti. Ecco, una bella occasione da non perdere, sicuramente molto molto interessante. Quindi vi aspetto anche per i biglietti. Adesso continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Stefano da Pordenone, che si trova in ospedale, è ricoverato, ma naturalmente riteniamo tanta compagnia noi di Radio Sorriso, e ha il piacere di ascoltare il prossimo brano, Tramonto sul mare. Noi lo ascoltiamo interpretato da Michele Rodella, questo bel terzinato, e caro Stefano, tantissimi auguri di pronta guarigione, un abbraccio forte forte forte, e continua naturalmente a restare in compagnia di Radio Sorriso. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda ora insieme.

0: ascoltando Settimo Tramonto. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso.
6: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
7: Sono le 18 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: E ora dello sconto alla rovescia.
10: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Una buona serata da Virginia Giacomin. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare l'INSEE. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Colpo di scena al Tour de France, Vingegaard si ritira. Il corridore danese, secondo in classifica, è caduto su una curva in discesa a 19 km dall'arrivo. Sospetta frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evene Poel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
15: Waterstick dall'Angelica.
16: Non voglio essere fritto!
15: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
15: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
15: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: E rientriamo in diretta con i borghesi, principessa, e vado a salutare Mario da Bertiolo in provincia di Udine, che è l'assistente degli ospiti della casa di riposo di Codroipo. Sono tutti lì in compagnia e avevano il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio caro Mario e un abbraccio anche a tutti gli ospiti della casa di riposo di Codroipo da tutta la famiglia di Radio Sorriso. Grazie, grazie mille. Continuiamo con le vostre richieste, adesso è il momento di andare ad ascoltare un messaggino vocale arrivato al 345 48 45 663. Sentiamo un po'.
1: Caro Luca, vi ascolto volentieri, io telefono da una frazione,
0: ciao,
1: San Martino Spino, mi chiamo Valdino,
0: ciao caro,
1: è comune Mirandola. Complimenti a Radio Sorriso che ci tiene tanta compagnia.
0: Grazie mille.
1: Volevo chiederti per la finale,
0: dimmi.
1: Dei mondiali tra Spagna e Argentina.
0: Stasera.
1: Una canzone Spagna Cani. Io tifo per la Spagna. Adelante, adelante, Spagna.
0: Grazie.
1: Un saluto e un abbraccio.
0: Ciao, caro.
1: Sempre con il sorriso.
0: Esatto, esatto, sempre con il sorriso. Grazie mille per il tuo bel messaggio. Stasera infatti c'è la finale dei mondiali e naturalmente ti accontento con molto piacere, carissimo. Ecco a te questo bel paso doble. Mario Battaini con Spanaccani.

Marco Z, capolavoro, e vado a salutare l'amico Paolino da Cavazzo Nuovo in provincia di Pordenone, che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie Paolino, una buonissima serata, grazie per aver telefonato allo 0423 73 6680. Saluto anche l'amica Rita di Udine che mi ha telefonato per un saluto, e saluto anche Maria di Mira, anche lei un salutino veloce. Carissime, grazie e buona serata. Poi continuiamo, vado a salutare anche Miriam, che l'ho persa, eccola qua, ritrovata. Ciao Mitico, sotto le meravigliose frequenze note di Radio Sorriso e con il tempo incerto sto facendo i compiti delle vacanze, e baci. Brava Miriam, brava, fai il tuo dovere, quindi buoni compiti. E adesso vado a salutare Nicola da Padova che mi scrive: ciao Luca, ti ascolto sempre con gran piacere, hai un'energia travolgente, vorrei chiederti la canzone Tu sia fine domunno, e vorrei dedicare a mia moglie Elvira e mia figlia Eva, che sono il mio mondo. Ma che bella dedica, ma che meraviglia, un saluto. E io ti accontento con molto piacere, caro Nicola. Per la figlia Eva e per la moglie Elvira, e anche per te caro Nicola, ci ascoltiamo la voce di Anthony, orchestra Gianmarco Baguti, orchestra italiana, con Tu sia fine domunno, sempre qui su Radio Sorriso.

E torniamo in diretta, abbiamo ascoltato Augusto, Baiardi e Macarena con Giardino Fiorito e vado a salutare l'amico di Vigonovo, Benito. Ciao carissimo, è stato un piacere accontentare la tua richiesta musicale. Grazie e una buonissima serata. Vado a salutare anche l'amico Marco da Astienta in provincia di Rovigo che mi scrive: ciao Luca, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Ti chiedo se è possibile sentire il brano Si apra il sipario, interpretato da Pietro Galassi e Roberto Polisano. Naturalmente io ti accontento con molto molto piacere, carissimo Marco. Ti auguro una buonissima serata e grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Ecco subito che parte Si apre il sipario, questo bel lento Pietro Galassi e Roberto Polisano per l'amico Marco da Astiente in provincia di Rovigo. E noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Settimo Tramonto.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Dal 20 Pro Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate.

0: parte e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane
0: che mai.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Sorriso!
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olio. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Sorriso.
0: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24.

0: alla città della speranza.
1: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto
9: le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23:04.

0: www.sorriso.it.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: È mezzanotte e un minuto.
5: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

0: alle 20:30. Ingresso libero.
1: Sorriso.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:59.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.